ouvrez batterie, ouvrez hangar, l'éternel va bailler, l'éternel va bailler, va demander l'éternel, il va bailler, l'éternel, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va bailler, il va